0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 26 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Cosma e Damiano, fratelli medici vissuti nel III secolo, soprannominati Anargiri, parola greca che significa senza denaro. Curavano malati e bisognosi senza chiedere mai alcun compenso. Per questo motivo sono i santi patroni dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti e anche dei barbieri. Il nostro viaggio nel tempo invece ci porta nel 1957, debutta Broadway al Winter Garden Theatre di New York, West Side Story, uno dei musical più famosi e rivoluzionari della storia, con le musiche straordinarie firmate da Leonard Bernstein. Nel 1960 negli Stati Uniti si svolge il primissimo confronto televisivo tra due candidati alla presidenza. Da una parte il giovane senatore democratico John Fitzgerald Kennedy, dall'altra il vicepresidente repubblicano Richard Nixon. L'evento cambierà per sempre il modo di fare comunicazione e campagna elettorale. Nel 1983, durante la Guerra Fredda, l'ufficiale sovietico Stanislav Petrov nota sui radar un allarme per il lancio di 5 missili nucleari statunitensi. Riconoscendo lucidamente un errore nei sistemi informatici, sceglie di non dare l'allarme per la ritorsione, evitando una catastrofica guerra atomica. Nel 1997 invece una serie violente di scosse di terremoto devasta il centro Italia. Tra le ferite più gravi alla cultura e alla fede, il parziale crollo della volta della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, che causò la perdita di inestimabili affreschi. I nati di oggi, Papa Paolo VI, il pontefice che ha guidato e portato a compimento il Concilio Vaticano II e che ha segnato la storia della Chiesa moderna con i suoi viaggi apostolici. Alberto Moravia, uno dei più grandi e influenti scrittori e saggisti italiani del Novecento, autore di capolavori come Gli Indifferenti e La Ciociara. Serena Williams, icona del tennis mondiale, vincitrice di ben 23 titoli del Grande Slam, in singolare considerata una delle atlete più forti.

0: di sempre. E noi oggi ci salutiamo con un pensiero e lo affidiamo a Socrate: l'unica vera saggezza è sapere di non sapere. Buona giornata e un sereno fine settimana.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Mossa a sorpresa di Eni sul fronte dei carburanti alla vigilia dei rincari. La società ha fissato un tetto massimo di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura che potrà rimanere in vigore fino alla fine dell'anno. Il governo ha espresso un forte apprezzamento parlando di un lodevole atto di attenzione all'Italia, mentre i ministri Urso e Pichetto hanno convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre. Resta altissima la tensione con gli autotrasportatori. Da Sotir arriva la minaccia di uno sciopero che, ricordano la categoria, fermerebbe l'intero paese. Sviluppi internazionali e la crisi medio orientale. Secondo rivelazioni del Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta di tregua avanzata dall'Iran sul nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Sul fronte ucraino, il presidente Zelensky ha confermato l'ok di Washington per la produzione in patria dei missili Patriot, mentre nella notte si sono registrati nuovi raid tra Russia e Ucraina e spuntano retroscena sul 7 ottobre. Secondo la rivista The Atlantic, il capo dell'intelligence egiziana Kamel aveva avvertito Israele del rischio imminente pochi giorni prima dell'attacco di Hamas. Polemiche attesa per il decreto sul tetto al 30% degli studenti stranieri nelle classi. Il testo definitivo al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica. Nella norma rivista è stato ammorbidito il divieto su burka e niqab, consentiti per motivi didattici e sanitari. Resta forte la contestazione di sindacati, presidi e studenti. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, lancia l'allarme sul rischio di dover chiudere alcuni istituti, mentre a Genova la sindaca Salis si è schierata a sostegno della protesta degli studenti. Negli Stati Uniti patteggia milionario per TikTok e il colosso social ha raggiunto un accordo in Alabama per chiudere le accuse di aver progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani. La società pagherà un minimo di 100 milioni di dollari, quota che potrebbe salire fino a 300 milioni. Verrà inoltre introdotto il limite d'uso di 2 ore giornaliere per i ragazzi e nuove restrizioni notturne. Chiudiamo con lo sport e la battuta d'arresto degli azzurri. Esordio amaro per l'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Allo Stadio Olimpico il Belgio si impone per 2-0, sommergendo di fischi la prestazione della nazionale. E tegola anche per il tennis. Jannik Sinner rinuncia al torneo ATP 1000 di Pechino. In un messaggio ai fan, l'azzurro ha spiegato che l'infiammazione al ginocchio non gli consente ancora di scendere in campo per competere. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Eni fissa un tetto massimo al prezzo di gasolio e benzina, il governo apprezza la decisione. Wall Street Journal, Trump respinge la proposta di tregua dell'Iran, Zelensky incassa i Patriot. Secondo i media l'Egitto aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre, attesa per il decreto al Colle, allarme di sala a Milano, protesta in alcune scuole, tra poco rimanete con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Sarebbe un'arma definitiva, perché fermarsi anche solo per un giorno significa fermare il paese, ha sottolineato il segretario generale di Assotir, Claudio Donati. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato, lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte ucraino, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria i missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale per rilanciare le trattative, ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin, eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas, lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Il margine di tempo per scongiurare un attacco stava stringendo e Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% gli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica, cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Allarme del sindaco di Milano Sala, per colpa del decreto, temo chiuderemo qualche scuola. Proteste in alcuni istituti contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche sindacati e presidi. TikTok ha raggiunto un accordo con l'Alabama per risolvere le accuse secondo cui la piattaforma avrebbe progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani, ingannando il pubblico. L'intesa inoltre impone un limite di 2 ore al giorno restringendo per l'accesso notturno e notifiche per i genitori. Il patteggiamento arriva a pochi giorni dall'avvio del processo. L'intesa, dicevamo, prevede anche il pagamento di almeno 100 milioni di dollari in 45 giorni, una cifra che potrebbe salire fino a 300 milioni. Sport, prima di salutarci, parte male la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0 con gol di Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato nel primo tempo, secondo tempo più equilibrato, ma poche occasioni per gli italiani nella prima partita di Nations League. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo, fischi anche per l'inno belga prima della partita. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social: il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto. Ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.

0: International News.
1: Mossa a sorpresa di Eni sul fronte dei carburanti alla vigilia dei rincari, sviluppi internazionali, la crisi medio orientale, le polemiche e le attese per il decreto sul tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi, e poi negli Stati Uniti si patteggia per TikTok. Queste alcune delle notizie, tra poco restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Mossa sorpresa di Eni sul fronte dei carburanti alla vigilia dei rincari. La società ha fissato un tetto massimo di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura che potrà rimanere in vigore fino alla fine dell'anno. Il governo ha espresso un forte apprezzamento parlando di un lodevole atto di attenzione all'Italia, mentre i ministri Urso e Pichetto hanno convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre. Resta altissima la tensione con gli autotrasportatori. Da Sotir arriva la minaccia di uno sciopero che, ricordano la categoria, fermerebbe l'intero paese. Sviluppi internazionali e la crisi medio orientale. Secondo rivelazioni del Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta di tregua avanzata dall'Iran sul nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Sul fronte ucraino, il presidente Zelensky ha confermato l'ok di Washington per la produzione in patria dei missili Patriot, mentre nella notte si sono registrati nuovi raid tra Russia e Ucraina e spuntano retroscena sul 7 ottobre. Secondo la rivista The Atlantic, il capo dell'intelligence egiziana Kamel aveva avvertito Israele del rischio imminente pochi giorni prima dell'attacco di Hamas. Polemiche attesa per il decreto sul tetto al 30% degli studenti stranieri nelle classi. Il testo definitivo è al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica. Nella norma rivista è stato ammorbidito il divieto su burka e niqab, consentiti per motivi didattici e sanitari. Resta forte la contestazione di sindacati, presidi e studenti. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, lancia l'allarme sul rischio di dover chiudere alcuni istituti, mentre a Genova la sindaca Salis si è schierata a sostegno della protesta degli studenti. Negli Stati Uniti patteggiamento milionario per TikTok. Il colosso social ha raggiunto un accordo in Alabama per chiudere le accuse di aver progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani. La società pagherà un minimo di 100 milioni di dollari, quota che potrebbe salire fino a 300 milioni. Verrà inoltre introdotto il limite d'uso di 2 ore giornaliere per i ragazzi e nuove restrizioni notturne. Chiudiamo con lo sport e la battuta d'arresto degli azzurri. Esordio amaro per l'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Allo Stadio Olimpico il Belgio si impone per 2-0, sommergendo di fischi la prestazione della nazionale. E tegola anche per il tennis. Yannick Sinner rinuncia al torneo ATP 1000 di Pechino. In un messaggio ai fan, l'azzurro ha spiegato che l'infiammazione al ginocchio non gli consente ancora di scendere in campo per competere. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
3: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Il caso Garlasco ha sorpreso l'ex Riz Garofalo in procura. L'Enifis al tetto al prezzo, il gasolio a 2,19 euro, la benzina 1,99. L'Italia resiste agli shock energetici. Moody's alza la stima del PIL allo 0,8%. Parleremo anche di intelligenza artificiale. OpenAI, pubblicate per errore 53 immagini caricate da utenti. Tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Caso Garlasco, l'ex generale Garofano a sorpresa in procura. Cosa cercano i PM dal capo de Risca, indagò sull'omicidio di Chiara Poggi. Le indagini scientifiche effettuate nel 2007 sul delitto di Garlasco finiscono al centro degli ultimi atti istruttori della nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. Tra due giorni scade il termine per la decisione dei giudici. Il rinvio a giudizio, archiviazione o rinnovo di indagini possono essere le decisioni. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap, il cosiddetto limite massimo, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Così scrive Eni in un comunicato. L'economia italiana dimostra una solida tenuta di fronte alle tensioni geopolitiche e al caro energia a seguito dell'incremento dello 0,9% registrato dal prodotto interno lordo nella prima metà dell'anno. L'agenzia Moody's ha rivisto a rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026, portandole allo 0,8%. OpenAI ha ammesso che i suoi strumenti di intelligenza artificiale hanno pubblicato immagini degli utenti di ChatGPT su siti online a saputa dell'azienda. L'azienda, riporta France Press, ha inoltre confermato un articolo del New York Times secondo cui i suoi strumenti avrebbero avuto accesso ai siti web di agenzie federali statunitensi, precisando di aver recuperato solo informazioni di pubblico dominio. Lo sport: Italia-Belgio, azzurri sconfitti in casa 0-2 allo Stadio Olimpico, una disfatta per Mancini. Dai fischi al Belgio, a quelli alla nazionale, dominati e trafitti. È tutto. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
8: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-alină dorul de țară.

La prensione avvantaggiosa, traducere autorizzate, ottenere accettazioni italiane, ottenere declarazioni di valore, riconoscere diplomi di infermier professional e altri titoli di studio, avvocat per divorzi e consulenze giuridiche, notar per procur speciale e altre transazioni notariale. Ne găsiți in strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 456, cellular 347 59 35 187. Torino Internet.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International News.
6: OpenAI, Nvidia e sistemi sfuggiti di mano hanno già interferito con siti governativi americani. Ucciso e fatto a pezzi a Torino, fermati un uomo e una donna. Accoltellò l'ex moglie e uccise il suocero, ergastolo a Manfrinati. E poi pietre d'inciampo, addio in Sassonia, la CDU vota. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI avrebbero agito oltre quanto previsto dalla società, arrivando a interferire con siti web del governo degli Stati Uniti. A rivelarlo il New York Times, gli episodi hanno coinvolto, tra gli altri, portali riconducibili al Dipartimento dell'Istruzione, al Dipartimento del Commercio e alla Securities and Exchange Commission. La vicenda è stata successivamente confermata anche da OpenAI. A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, 39 anni e residente a Settimo Torinese, è stato trovato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato il cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti, invece, sono stati trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, tre persone sono state fermate per l'omicidio del 39enne. Ancora cronaca, è stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio in provincia di Varese, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie Lavinia Limido e di aver assassinato il padre della donna Fabio Limido, intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi tre ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio in via Ciro Menotti a Varese. Manfrinati, colpi a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione. Andiamo in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca dal blocco americano. Intanto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'AIA, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce invece che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre 2023 di una possibile offensiva di Hamas, senza però indicare una data precisa per l'attacco. A Deidenau, comune da 17.000 abitanti alle porte di Dresda, hanno deciso di mettere al bando le pietre d'inciampo. Una scelta che fa discutere anche fuori della Sassonia, in particolare per il fatto che la controversa misura sia passata grazie all'inedita collaborazione fra i consiglieri comunali dell'estrema destra della FD e quella della democristiana CDU, il partito al governo. Il cancelliere Friedrich Merz ha già provato a smarcarsi, ricordando tramite il suo portavoce quanto sia complicato per lui commentare un provvedimento locale di cui non non conosce i dettagli. Una difesa d'ufficio, che pare servire soprattutto per prendere tempo. D'altra parte, dopo il recente trionfo dell'ultradestra nelle amministrative, la sensazione è che questo sia solo il primo di tanti scontri sulla cultura della memoria in Germania. E noi ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto. A voi l'augurio di una buona giornata.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Torino International News.
1: Il caso Garlasco ha sorpresa l'ex Risgrofano in procura. L'Eni fissa il tetto al prezzo, il gasolio a 2,19 euro, la benzina a 1,99. L'Italia resiste agli shock energetici. Moody's alza la stima del PIL allo 0,8%. Parleremo anche di intelligenza artificiale. OpenAI, pubblicate per errore 53 immagini caricate da utenti. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Caso Garlasco, l'ex generale Garofano a sorpresa in procura. Cosa cercano i PM dal capo del RIS che indagò sull'omicidio di Chiara Poggi? Le indagini scientifiche effettuate nel 2007 sul delitto di Garlasco finiscono al centro degli ultimi atti istruttori della nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. Tra due giorni scade il termine per la decisione dei giudici. Il rinvio a giudizio, archiviazione o rinnovo di indagini possono essere le decisioni. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap, il cosiddetto limite massimo, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Così scrive Eni in un comunicato. L'economia italiana dimostra una solida tenuta di fronte alle tensioni geopolitiche e al caro energia a seguito dell'incremento dello 0,9% registrato dal prodotto interno lordo nella prima metà dell'anno. L'agenzia Moody's ha rivisto a rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026, portandole allo 0,8%. OpenAI ha ammesso che i suoi strumenti di intelligenza artificiale hanno pubblicato immagini degli utenti di ChatGPT su siti online a saputa dell'azienda. L'azienda, riporta France Press, ha inoltre confermato un articolo del New York Times secondo cui i suoi strumenti avrebbero avuto accesso ai siti web di agenzie federali statunitensi, precisando di aver recuperato solo informazioni di pubblico dominio. Lo sport, Italia-Belgio, azzurri sconfitti in casa 0-2 allo Stadio Olimpico, una disfatta per Mancini. Dai fischi al Belgio, a quelli alla nazionale, dominati e trafitti, è tutto. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: OpenAI, media e sistemi sfuggiti di mano hanno già interferito con siti governativi americani. Ucciso e fatto a pezzi a Torino, fermati un uomo e una donna. Accoltellò l'ex moglie e uccise il suocero, ergastolo a Manfrinati. E poi pietre d'inciampo, addio in Sassonia, la CDU vota. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI avrebbero agito oltre quanto previsto dalla società, arrivando a interferire con siti web del governo degli Stati Uniti. A rivelarlo il New York Times, gli episodi hanno coinvolto, tra gli altri, portali riconducibili al Dipartimento dell'Istruzione, al Dipartimento del Commercio, alla Securities and Exchange Commission. La vicenda è stata successivamente confermata anche da OpenAI. A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, 39 anni, residente a Settimo Torinese, è stato trovato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato il cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti, invece, sono stati trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, tre persone sono state fermate per l'omicidio del 39enne. Ancora cronaca, è stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio in provincia di Varese, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie Lavinia Limido e di aver assassinato il padre della donna Fabio Limido, intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi tre ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio in via Ciro Menotti a Varese. Manfrinati, colpi a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione. Andiamo in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca dal blocco americano. Intanto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'AIA, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce invece che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre 2023 di una possibile offensiva di Hamas, senza però indicare una data precisa per l'attacco. A Deidenau, comune da 17.000 abitanti alle porte di Dresda, hanno deciso di mettere al bando le pietre d'inciampo. Una scelta che fa discutere anche fuori della Sassonia, in particolare per il fatto che la controversa misura sia passata grazie all'inedita collaborazione fra i consiglieri comunali dell'estrema destra della FD e quella della democristiana CDU, il partito al governo. Il cancelliere Friedrich Merz ha già provato a smarcarsi, ricordando tramite il suo portavoce quanto sia complicato per lui commentare un provvedimento locale di cui non conosce i dettagli. Una difesa d'ufficio, che pare servire soprattutto per prendere tempo. D'altra parte, dopo il recente trionfo dell'ultradestra nelle amministrative, la sensazione è che questo sia solo il primo di tanti scontri sulla cultura della memoria in Germania. E noi ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. A voi l'augurio di una buona giornata.

0: 800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Torino International News.
1: Il viaggio del Papa a messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza, la benzina vola, aumento inferiore a quello delle tasse. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 26 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. E voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta a 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante e musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: Il viaggio del Papa messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza, cenere lavica dell'Etna, voli sospesi a Catania, tra poco dopo una pausa.
0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in questo sabato 26 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti, qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti, Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Apertura la possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. E voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta a 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, si è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Il viaggio del Papa a messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza, la benzina vola, aumento inferiore a quello delle tasse. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. E voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta a 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante e musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
5: Torino International Party until you drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Il viaggio del Papa a messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza. Cenere lavica dell'Etna, voli sospesi a Catania, tra poco dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Il viaggio di Papa Leone in Francia, dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata...

In un centro di accoglienza per migranti, qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. E voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta a 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: Il viaggio del Papa messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza, la benzina vola, aumento inferiore a quello delle tasse. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. E voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta a 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: @torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, in serata cieli irregolarmente nuvolosi in transito con aperture su Alpi e Prealpi, isolati piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, nel pomeriggio condizioni invariate con sole prevalente, in serata qualche addensamento in transito su Toscana, Umbria e Marche, parzialmente nuvoloso su Lazio e Abruzzo, peggiora nella notte con maltempo sulle regioni adriatiche. Al sud e sulle isole, cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, atteso qualche isolato piovasco in Sardegna, al pomeriggio nelle zone interne. In serata qualche velatura in transito tra Campania e Molise, nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne sulle regioni peninsulari. Temperature minime in aumento al centro, stabili o in calo altrove, massime in generale rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: pass you by.
1: Sono le 20.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
4: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
3: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
4: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
5: Asta de mobile.
4: Genial, nu-i așa?
6: Torino International News.
7: Il viaggio del Papa messo a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza, cenere lavica dell'Etna, voli sospesi a Catania, tra poco dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura del viaggio di Papa Leone in Francia, dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti, Washington e Pechino creeranno un canale

0: di comunicazione dedicata agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Apertura alla possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. I voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta a 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, di colore rosso, il più alto grado di allerta, su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante e musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Johnny. La gente está muy loca.